0: Meister. I dubbi, i sospetti, che la remmi fanno.
1: Gli scotch, i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi, i sospetti, che la remmi fanno.